Oruga siela terima. Beliman buru ya dapala jaiko. Dapat jaiko di anak rusa.